stabilisasi alat kiri mesin DI di kendali. Rehabilitasi alat kiri mesin DI di kendali.